0: 你们说那仨字信不信？我不知道，反正我听是挺刺耳的。
1: 你干什么？你干什么？这是我们的家事儿！
2: 你干什么？这是我们的家事儿！
1: 别管他们！这是我们的家事儿！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管他们！别管
0: 不好意思啊。
1: 没事了，别担心啊。
2: 展展，听话啊，听话，展展。